Tsotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

Matsoho ha re leboe ha ho lohle ma medi rudumedise ho lena ala mathumisa re moho ka jino ma medi twa jwa le phlana kwele ho ra ja busupa fela pile re kena ho lena ala mathumisa ha re balwe ditabatsa pile tsa letsatsi tsa ho ra ya botshelela metsona re di balwa ke di engwane moyeti.

re le bonga muruti magele molaetsa o monnate hle mamedutla boela o kopana le yena hape muruti magele baking e tlang ka sonta o di matla o ra ke borobedi tsebeletso ke ya lesedi ya le gotlala gaso la Africa borwa dingwane mo 80 o re balla ditaba.

0: Jehova re tshepile wena. Le ha dilo di ka fapuela ho rona bosibo, fela rona re re Jehova re tshepile wena. Mamedi wa ka ya motle lentswe la Modimo le re, le ha dilo di ka tsa fapuela ho rona bosibo, ho sasa e se e le nyakallo. Me se ka ntate Modimo a ka re thusa ho utlwisisa le hona ho amohela hore dilo tse fapohetseng di emetse bosibo, mme bosibo ha boisa ho sasa e se e le nyakallo. Ntate Modimo a o hlononofatse, ntate Modimo a o matlafatse, a o etse hantle, mme a o phumule dikeledi mahlong, mme a o kgothatse ka Kreste Morena. Amen.
1: We trust in you.
2: Re leboa ntate Moruti Qaba o re beha hantle horeng ya leshome le motso o le mong. O mametse Lesedi FM kgotang la kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hore ya leshome le motso o le mong di balelwa ke Diengwane Moyeti.

0: Hona le pine ke ratang ya gagapena are when I'm back on my feet again. Ke monne ke ratang ha holo ka nnete o kila o tlale pine monnati mona. Can I remember na pine ne ke ratang the sole provider. Yeah, mona re bonkila re said I loved you but I lied. Are ke se ke o rata empa che ka nnete. Ke ne ke bua le shano bane sena se ke se utlwang ka re ho nna se se holo ha holo ho feta le rato e bang ho nona le lentswe le neng ka le sebedisa le fetang le rato bane ka nnete a ke kgone wa tsiba ke kgone
1: utlwa mang holy city fm
0: re ka utlwa mang re fetile mna o etsa jwang ke batla ho tla mo
1: Tour at Santusefa Paninka Sontaha. Bua le rona ka seo ho 086 000

0: Vecha boy, vecha boy, Vili Moloi. Awa yetsa taba ha o mfana mpana. Wa yetsa taba ha. Hari yo ka phiritsona, hey bro. Thank you, vecha. Kuba.
1: Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo, Bolo

Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: Pina ke manati a hulu mabedi a Jeffrey Osborne the family mitsotsu ke mitsotsu pele hora ya bone tsolo ke mitsotsu fela e kamera mona hetla be re lata Mr. Cool ya da be re lata Mr. Cool ya ke rutorna di tla phetho jwang ha re ya mane moghegethong wa o qetela jwale re tla u gorna ntho di tlahle ditsamatsamae jwa
1: le sedi FM ke molelo se thala sa tlhompano le tshetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
0: keotaba mona ke mawelele o na le questa all my life.

Rea di tabeng, rea di tabeng, hem mamedi harifela, rea kapina monatia, Amanda Black, la sauce le Amanda Black. I do. Ewa na motutu ebisa ninga I do ba. Jege chwana le batu le nagi I do. Ha ha.

Ah, ma bene ke motsotswana fela pele re fitla re nya botshelela. Peter Shalulile. Neti ya sala tlhopha sa Orlando Pirates e hle se ya matla. E ba tswile ona jwala ka rana ya Africa Borwa empa dipuo e hle ka re dipuo ntse ditswela pele. Dipuisano ntse ditswela pele tsholo ba batla Peter Shalulile. Ba matla bana ba Orlando Pirates. Re tla bona hore na ebe ba tla mo fumana kapa tjhe. Hona le dibapadi tse mmalwa tseo Orlando Pirates di latile mane ho MDC, ba banyollotse ba ba ise sehlopheng se ka hodimodimo. Ke shebile ditaba mona maobane ne ke bua le Mandla Masango ka taba tsa Chiefs le The Legends. Re di tlohelle mona he mabedi. Nna ke a tswa ka itahla le DK di ya ha mahlatsi di ya ka bohlale. Hora ke a botshelela mabedi tshebeletso yona ke ya mantlha le sedi FM ho SABC. Ditaba tsa hora ya botshelela di bolwa ke Snakanaka, Naka Moloi.

Le vuyo le rumo secondary school choir ba re tlwaela jalo pina ke monate iziqi izo vuyo metsotso motho e motle ke mashume a mabedi le metso e robong pele go hora ya le shume e tla ra ke furulelena tshepi go reng ya le shume e be go sia matsonga gaetse di a ka thulwana moletsane ke ena tla re pepa ka lenano le monate la thoriso a re fe mmino monate na ti mmino wa sedumedi wena o ska ba fetwa go bana na le mantswe a gothatso ao a tlo re fa ona lenanong lena la thoriso gore re kene bekeng ena ka mafolofolo mamedi ditlhopha tse ngata di ntse di itlhopha di itlhophela ditlhodisano tse fapafapaneng jalo ka tlhodisano ya tirompane eo botlhe re e tonetseng matlho selemong sena sa 2026 re na le tshepo ya gore dintho di tla tsamaya hantle jalo ka di ile tsa tsamaya hantle le selemong se e fetileng ditlhophiso se di entswe mme re ile a tla phatlhalatswa gore na dipina tsa selemo sena di tla tle di tsamatsamaye jwang momamedi e motle ba sokang ba ngodisa tleng ka kopo a ke le ngodiseng ditlhopha tsa rona go tlo tsebe go ba monate motlha monene ke a tseba gore ditlhopha tsa rona selemong sena di ikemiseditse bogolo ba tsona gore di kene tlhodisanong ena di le o kgatha tema le tsona di bine ga monate di binela rona barati ba pina ntle le moo e re ko o feta baki ena ka la tharo le ka la nne kgweding ya mphalane 3 le 4 tsa October province ya Freestata e tlabe e tshwere ditlhodisano tsa LECMA ee re ile ra sitwa ke o di bona di etsahala provinceng selemong se fetileng fela he selemong se go tla dubeha yona go tla dubeha gobane mona he ge lebeletse ditlhopha tse tswang le ka ntle go naga ya aforika borwa nka tla ka qolola lesotho ge lebeletse ditlhopha tse tswang ka mona ka swaziland ge lebeletse ditlhopha tse tswang botswana go tla tlhodisanong tsa selemo sena tsa LECMA barati ba pina gopolang gore ka la 2025 kgweding yone ena go tla ba le boitšhoriso workshop ya tlhodisano tsona tsena tsa LECMA mme boitšhoriso bona bo tla tshwarelwa mane UOFS ke yona mo dintho di tla tle di etsa le teng selemong sena sa 2026 ke ne ke re ne ko tlhabe malotsana motho e motle ge ne re na tefelo ke pina tshebeletsong e ratwang ke wena le sedi FM bana ba ile ba bina nnete ya sala mme re keke ga ba bapisa le ditlhopha tse kgolo mo mamedi e motle fela bana ba haitse ke a thula ke a inama.

mamedi pilisi mona he bohlokong bona bo fetang ho bona pesaleme ke ya magolo mashume a robong le motso le mong timana ya le shume le motso mong ho fihlela timaneng ya le shume le metso e mmedi luka khaolo ke ya le shume timana ya mashume a mararo ho fihlela timaneng ya mashume a mabedi le metso e mehlano ke itse ka jenu ka hara thoriso a konkuke o mpeka ra phapusi e sebetsanang le bakudi ho ba fa dipilisi le meriana ke sa o kofansona bo simbona ka hara lenaneo la thoriso

0: mametse Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
3: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go disitse.
2: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.